0: absolutamente a todos mis amigos taxistas a través de Buenos Momentos 94.1 Vintage.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: Vintage 94.1, el mix perfecto.
3: 70, ti ricordo cosa ti ballavi quando avevi 20 anni? Proprio 1970. Iniziamo con loro che si ballavano. Gli Snap con The Power. Ah, yeah. Quelli nati nel 71 a 20 anni si ballavano Everybody Dance Now. Gonna make you sweat. Quelli nati nel 72 si ballavano gli Snap con Rhythm is a Dancer, ma anche Open Your Mind. Discone. Quelli nati nel 73 si ballavano Hathaway, ma c'era anche Take Away the Color. E poi What is Love. E poi Ace of Base con All That She Wants. Ce ne sono troppe. 74. A 20 anni si ballavano Think About the Way di Ice MC, The Rhythm of the Night, ma anche questa, Yepa Yepa.

quelli nati nel 1975, è vero, ballavano Be My Lover di La Bouche, ma ballavano anche Scatman's World. Ah sì! E quelli del 1976 a 20 anni ballavano Sea Children, ma anche questa di Alexia. L'estate era pazza. Quelli nati nel 1977 ne hanno ballate tante. Anche questa. E quelli del 1978 a 20 anni si ballavano Elisir di Gigi D'Agostino.

0: Questa perla di Molella è Phil J. Ready Swing, Let Me Go. Te lo ricordi? C'era il coretto che facevamo tutti. Quelli del 1979 stanno aspettando il loro turno, giustamente. Dicevo, guarda che manchiamo noi un attimino. A 20 anni si ballavano questa qui. Insieme a Blue degli Eiffel 65, insieme a Bla Bla Bla di Gigi D'Aghi, a tante altre. È stata una grandissima pillola di storia.
1: Buenos
0: Se sei momentos. Nato negli anni 70.